combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Bella Uncle Soul su Penny FM 8:16, ancora buon sabato mattina d'acquisti in tutte le filiali Penny, dove c'è uno speciale dedicato alla cura della casa. Troviamo anche il detersivo liquido lavatrice Omino Bianco. Pensando al profumo della biancheria pulita, quali ricordi evoca nella vostra mente?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
3: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
4: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia. E in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
0: Bellissime queste immagini. Allora, per la cura della casa, per ritrovare queste immagini del passato nel quotidiano, c'è il detersivo liquido lavatrice Omino Bianco, muschio bianco igienizzante. C'è una confezione speciale da 3 pezzi a quantità limitata con 105, sì, 105 lavaggi garantiti, scontata da Penny solo 7 euro e 99 centesimi.

0: Billie Eilish su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E che offerte? C'è anche uno speciale aria aperta per avere tutti quegli oggetti che vi permetteranno di vivere il cuore della primavera e poi l'estate a diretto contatto con la natura, belli anche protetti, in questo caso grazie a un signor ombrellone da esterno con un telo idrorepellente molto bello, struttura in acciaio per cui resistente nel tempo, in sconto 49,99 euro. Sotto l'ombrellone ci mettiamo belli comodi e possiamo fare di tutto: leggere un libro, un giornale, scrivere a WhatsApp, fare una videochiamata, riposare, mangiare comodi seduti su una sdraio pieghevole e reclinabile, per cui il pisolino ci può stare, Braccioli in plastica colori assortiti, scontata da Penny per i vostri momenti a diretto contatto con la natura in subito offerta, solo 27,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

pissando i fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole. In questo giorno

0: Contigo Danny Ocean su Penny FM 8:31, ancora buona giornata, buon sabato mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny insieme sino alle 10. I prossimi minuti viaggiando con il nostro navigatore del gusto e spostandoci in centro Italia in una bellissima regione, la Toscana, con la rubrica Le spezie in valigia di Marta Amato.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, Via del Re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
1: Il nostro weekend.
2: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
1: Cosa vedere?
2: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
3: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
2: E tutti gli ingredienti, come il pesce grammare, li trovate al Penny di Viareggio in

0: via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Stronger Every Day su Penny FM.
1: Salva spesa di Penny.
0: E allora un quarto d'ora dalle 9 ci avviciniamo al cuore di questa mattinata di questo sabato del 2 di maggio. Buon acquisti da Penny, buoni prodotti salva spesa. Sono offerte valide sino al prossimo mercoledì, sino al 6 di maggio, e troviamo anche la birra Peroni adesso che siamo nel cuore della primavera ed è un attimo, magari anche oggi, organizzare dopo aver fatto acquisti qui da Penny una gita fuori porta per oggi o per domani. Beh, in quel caso la birrettina ci sta, ce la portiamo dietro, eh? E c'è una confezione da 12 pezzi di birra Peroni, attenzione, scontata del 18%, con la quale possiamo dar vita a tanti momenti di piacere, di relax. Poi pizza e birra è un connubio di grande successo che non passerà mai di moda. Allora, birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18% a 6,49 euro.

0: Cesare Cremonini su Penny FM, 10 minuti dalle 9.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è uno speciale tutto fino a 2,50€. Troviamo perfetta per la prima colazione, ma anche per una macedonia improvvisata in qualunque momento della giornata, anche una confezione di mirtilli, almeno una da mettere assolutamente nel carrello. Mirtilli che, beh, insomma, ci aiutano per proteggere la salute cardiovascolare, la vista. Eventuali infiammazioni vengono ridotte inserendo i mirtilli nella nostra alimentazione. Allora, confezione da 250 grammi di mirtilli in offerta, 2,50€. All'interno di questo speciale tutto fino a 2,50€, anche il gelato. Beh, siamo nel cuore della primavera. Scusate, ma il gelato ci sta, eh? Allora, cono amarena, vaniglia e cacao, le gelizie, la confezione da 6 pezzi, a uno sconto del 33%, vostra a 2€. E vieni da

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Take me home su Penny FM, ancora buona giornata, buon sabato mattina da acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo una cosa importante, avete tempo sino a domani 3 maggio per utilizzare il buono da 5 euro che avete ricevuto qualche giorno fa e dovete spendere almeno 10 euro con Penny Card in prodotti per i vostri amici a quattro zampe. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1982 con questo bravissimo artista Donald Fagan, tra i suoi successi da solista The Night Fly.
1: Il gold di Penny FM. Penny FM.

0: The McFly era il 1982. Donald Fagan, cantautore americano, è stato il cantante e tastierista anche degli Steely Dan, con questa canzone. E il titolo di questa canzone si rifà al soprannome di un famoso disc jockey molto popolare quando Donald Fagan era ragazzino. Anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti salva spesa, offerte importanti sino a tutta la giornata di mercoledì 6 maggio, il prossimo mercoledì, e prendendo in considerazione alcuni di questi prodotti abbiamo bello che pronto il sugo per il piatto di pasta. Anche oggi a mezzogiorno, adesso fate acquisti da Penny, tornate a casa, un piatto di pasta al pomodoro ci sta, lo prepara chiunque in pochissimi minuti utilizzando la polpa di pomodoro Mutti. C'è una confezione da 4 pezzi scontata a 2,89 euro, a quantità limitata, affrettatevi, e sempre a quantità limitata l'olio extravergine d'oliva per condire il nostro piatto di pasta, ma anche un sacco di cose si fanno con l'olio extravergine d'oliva. Possiamo condire anche un piatto di verdure, un'insalata, un piatto di pesce, di carne, quello che desideriamo. Allora, attenzione, in una confezione da 750 ml olio extravergine d'oliva Bertolli, scontato 4,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Too Much to Lose, Rochford, su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Alle 9.17 vi accompagno nel reparto ortofrutta per prendere in considerazione il melone, l'avocado, il mango, ma soprattutto il pomodoro. Alla dottoressa Morana abbiamo chiesto, nutrizionista, quali sono le proprietà e i possibili utilizzi frequenti in cucina.
2: Le interviste di Penny FM.
3: È un alimento sanissimo per i nostri figli e soprattutto non tutti sanno che il succo di pomodorino è una bevanda veramente sana e gustosa da bere a qualsiasi ora.
0: Ecco, a qualsiasi ora, per i figli ma anche per i genitori, i nonni, insomma per tutte le età. E allora pomodoro Piccadilly Naturè, coltivato in Italia, la confezione in sconto da Penny, solo 1,99 euro.

0: Gianluca Grignani su Penny FM, arrivi tu.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È arrivato uno speciale amici a quattro zampe molto interessante, del quale vi stiamo parlando da diversi giorni. Ci sono praticamente tutte le cose per farli divertire. Ad esempio c'è una coppia di palline da tennis per i nostri Bau, in sconto a quantità limitata a 4,49 euro, ma c'è anche tutto quello che serve per nutrirli giorno dopo giorno come si deve. Ad esempio il patè di vitello per cane prodotto Dog. Attenzione, offerta valida esclusivamente sull'acquisto di 10 pezzi o multipli. Se acquistate 10 pezzi lo sconto è questo, pagate tutto 7,10 euro. Poi vi ricordo una cosa molto importante, che avete tempo fino a domani 3 maggio per utilizzare il buono da 5 euro che avete ricevuto qualche giorno fa. Dovete spendere almeno 10 euro con Penny Card, sì, con la Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto, 10 euro con Penny Card in prodotti per i vostri amici a quattro zampe. Avete tempo sino a tutta la giornata di domani.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso

0: Neck su Penny FM 9:33, ancora buon sabato mattina d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo una cosa veramente importante: avete tempo fino a domani 3 maggio per utilizzare il buono da 5 euro che avete ricevuto qualche giorno fa. Dovete spendere almeno 10 euro con Penny Card in prodotti per i vostri amici a quattro zampe. E a questo punto, ormai quasi nel cuore di questa mattinata di questo sabato del 2 di maggio, facciamo un po' il punto e cerchiamo di capire quali sono i brani più trasmessi negli ultimi 7 giorni dalle radio italiane.
1: Penny FM Hit Parade.
0: Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro, appuntamento del sabato con la Hit Parade di Penny FM, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia. Prendiamo in considerazione le prime 10, entra nella top 10 guadagnando 5 posti rispetto a 7 giorni fa. Vacci piano.

numero 10 questa settimana con Emma Dercomi, Vacci Piano, in nona attenzione, perde 8 posti, di conseguenza anche la prima posizione Achille Lauro con Viaggio verso il paradiso, in ottava posizione meno 3 rispetto a 7

Runaway, più alta nuova entrata della settimana, numero 7 con Lady Gaga e la rapper americana Ducey. Questo tra l'altro è il primo estratto della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Al numero 6, più 4 rispetto a 7 giorni fa per Ricordi, Blanco ed Elisa, ci fermiamo in quinta posizione dove abbiamo un ex numero 1, più 1 rispetto a 7 giorni fa per Canzone Estiva di Annalisa.

numero 5 con canzone estiva Annalisa su Penny FM nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. In quarta in stand by Che fastidio con Dito nella piaga, al numero 3 meno 1 rispetto a 7 giorni fa per un brano che è da 8 settimane in questa hit parade, Saif, Tu mi piaci tanto. Ci fermiamo in seconda posizione dove guadagno un posto rispetto a 7 giorni fa, Samurai J con Ossessione.

Ossessione con Samo Regé in seconda posizione da 8 settimane in questa hit, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni, che ha una nuova numero 1. Il disco più trasmesso è The Colors con Rolling Stones.

0: Rolling Stones con The Colors, il disco più trasmesso dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni. È tutto per questa classifica, ci risentiamo qui su Penny FM la prossima settimana. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Dangerous con questa brava cantautrice britannica Rumour su Penny FM alle 9.48. Ancora buona giornata, buon sabato ad acquisti da Penny. Attenzione, ci sono prezzi fermi su oltre 1700 prodotti, per cui vuol dire che hanno lo stesso prezzo dello scorso anno. Troviamo anche il kefir bianco naturale, che è importante per la salute del nostro corpo perché rinforza il sistema immunitario ma anche favorisce la digestione grazie all'alto contenuto di microorganismi vivi. È ricco poi di calcio, proteine, ci sono vitamine, quelle del gruppo A, del gruppo B, e ha un basso contenuto di lattosio. È facilmente digeribile, questo lo sottolineo col pennarello giallo, quello indelebile, ed è ideale di conseguenza per il benessere delle ossa, tra le tante cose. Allora inseriamolo nella nostra alimentazione, fonte di proteine, anche questo è un dettaglio molto importante. Kefir bianco naturale di Wellness, uno dei marchi di Penny, la confezione è in sconto per voi 99 centesimi. Prezzi fermi su oltre 1700 prodotti, lo stesso prezzo dello scorso anno. Abbiamo disegnato solo con

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I Need the Velvet Skies su Penny FM. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: spendi e riprendi, che trovate anche a pagina 17 del volantino in basso a destra. Per cui è arrivato il momento di spendere il buono da 5 euro che avete ricevuto la scorsa settimana, qualche giorno fa, e avete tempo sino a tutta la giornata di domani 3 maggio grazie a Spendi e Riprendi. Dovete fare almeno 10 euro di spesa con la Penny Card, la vostra Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto, in cibo e prodotti per animali. Per cui, insomma, avete tempo sino a tutta la giornata di domani. Mi raccomando, questo buono da 5 euro che avete ricevuto, che potete utilizzare sulla prossima spesa, spendetelo fino a tutta la giornata di domani. Intanto si conclude questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. E buona giornata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.
2: Ma quanti voli hai preso per Malpensa?

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la birra, che spettacolo da assaporare, ad esempio affiancandola a un trancio di pizza o dopo cena sorseggiandola con gli amici. A voi clienti abbiamo chiesto perché vi piace stappare una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 6 maggio, anche la birra Peroni, birra storica. Nata nel 1846 a Vigevano in un piccolo birrificio locale. Birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18%. A 6,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Ok, ok, siamo pronti a ripartire. Lo facciamo pensando già all'estate, al mare, al sole. Che meraviglia, come fossimo già al mare. Attenzione, perché Penny ha pensato già in anticipo al vostro relax con due semplici articoli, ombrellone e sdraio. Mi raccomando, prendiamo un po' di sole, sempre con le dovute protezioni, perché è importante, stimola la produzione di vitamina D, rafforza le ossa e il sistema immunitario, e poi stare al sole ci permette di dormire meglio, regolando il ritmo circadiano. Il sole aiuta anche a farci dormire meglio. Mi raccomando, protezione però anche sotto l'ombrellone quando siamo all'ombra. Da Penny con lo speciale aria aperta, ombrellone da esterno con telo in poliestere idrorepellente, struttura in acciaio, è in offerta a soli 49,99 euro. Invece la sdraio pieghevole e reclinabile, meravigliosa in colori assortiti, è in offerta 27,99 euro.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: risparmio.
1: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta a 2 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è voglia di freschezza e di leggerezza, allora nel carrello mettiamo mirtilli freschi e gelato. Partiamo dai mirtilli, coi quali prepariamo un'insalata primaverile, appunto, con mirtilli e formaggio. Uniamo i nostri mirtilli freschi alla rucola, scaglie di parmigiano o feta, noci e un condimento a base di miele e aceto balsamico. Il contrasto dolce-salato è sorprendente e l'insalata, io personalmente l'ho già provata, è buonissima. Con lo speciale tutto A da Penny i mirtilli sono in offerta a soli 2,50 euro. Poi abbiamo detto gelato, quindi per chiudere in bellezza ci vuole qualcosa di speciale. Cono della nostra linea Le Gelizie ai gusti amarena oppure vaniglia e cacao. Ogni confezione ne contiene 6 e con lo speciale tutto A sono in sconto del 33%. Allora da Penny, cono amarena e vaniglia e cacao Le Gelizie con lo speciale tutto A, ogni confezione costa solo 2 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Stare all'aria aperta in primavera fa bene perché riattiva l'organismo dopo l'inverno, migliorando l'umore grazie alla produzione di serotonina ed endorfine per effetto della luce solare. Il contatto con la natura migliora il benessere mentale. Ecco perché da Penny proprio adesso vi aspetta lo speciale aria aperta. Trovate gli zaini termici progettati per mantenere temperature basse grazie ai materiali isolanti che impediscono al calore esterno di entrare. Vengono solo 9,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Trovi solo da Penny.
1: Pronti via, carrello pieno, grazie allo speciale salva spesa col quale troviamo ad un super prezzo i nostri prodotti preferiti come la polpa di pomodoro Mutti e l'olio extravergine d'oliva Bertolli. Entrambi prodotti che fanno particolarmente bene al nostro organismo, alla nostra salute, ancor di più mangiandoli insieme. Ebbene sì, insieme permettono al nostro organismo infatti di assorbire meglio i nutrienti. Il pomodoro contiene licopene, che è un potente antiossidante che, essendo liposolubile, viene assorbito molto meglio se consumato insieme ad un grasso buono come l'olio d'oliva. E allora, piatto di pasta per tutti da Penny con lo speciale salva spesa. Polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine, in offerta 2,89 euro. E poi olio extravergine d'oliva Bertolli, bottiglia da 750 millilitri, in offerta 4,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: risparmio.
1: Adesso vi parlo della storia del pesto. Prende il nome dal termine pestare, riferendosi alla lavorazione a freddo nel mortaio di marmo con pestello di legno che preserva l'aroma degli ingredienti senza scaldarli: basilico, olio, pinoli, parmigiano reggiano, pecorino, aglio e sale marino grosso. Tutto questo era chiuso nel pesto le specialità cuor di terra. È preparato con basilico genovese DOP e lo trovate con o senza aglio. Viene solo 1,50 euro.

0: Siamo finalmente arrivati al cuore della primavera. Dalla seconda metà del mese di aprile fino ai primi di maggio il tempo tendenzialmente ha una svolta, il clima diventa più stabile, le temperature salgono e si riscopre il piacere di organizzare grigliate all'aperto. Nei nostri punti vendita c'è uno speciale grigliate per dare più gusto a questi momenti, anche il pane per hamburger voglia di griglia, senza sesamo, in sconto 99 centesimi la confezione, ma c'è anche il formaggio da inserire tra le due fette di pane e l'hamburger per renderlo più morbido, giusto? Fettine classiche Kraft, confezione da 14 pezzi in offerta, 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi, poi olio extravergine di oliva, sale e pepe, ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato, la pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Grande protagonista di questa puntata di Golosi di sport è il campionato del mondo di calcio in programma dall'11 giugno al 19 luglio. Per la prima volta si svolgerà in 3 nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti d'America. In questa edizione, per la prima volta, il numero delle squadre partecipanti salirà da 32 a 48. La competizione sarà divisa in una fase a gironi, con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno, e da una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo, più le migliori 8 terze squadre che si incontreranno nei sedicesimi di finale. In totale potremo assistere a 104 partite. La nazionale italiana per la terza volta consecutiva non parteciperà. In compenso, 3 allenatori italiani saranno impegnati in questo mondiale come commissari tecnici. Fabio Cannavaro sarà sulla panchina dell'Uzbekistan, inserita nel gruppo K. A Sky Sport Cannavaro racconta la sua esperienza.
2: C'è tanto da lavorare, è un paese che è in crescita. È una federazione che, ecco, punta molto sui giocatori locali, under 17, under 19, under 21, under 23. In Asia stanno facendo molto bene.
1: Il secondo allenatore italiano che sarà ai mondiali è Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, che torna nella massima competizione dopo 24 anni. Le sue parole:
3: noi andiamo ai mondiali da 24 anni, ma parecchi calciatori non erano ancora nati, quindi non può essere una loro responsabilità. Noi dobbiamo giocare col cuore libero, con il cuore pulito, mettere tutto in campo, e sono certo che avremo le nostre chance.
1: Il terzo allenatore italiano presente ai campionati del mondo è Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, uno dei candidati alla vittoria del titolo. Ancelotti, che ha conquistato subito giocatori e tifosi con la sua idea di calcio. Sentiamo.
4: Quiero comparar o football brasileiro con o carnaval.
5: Mi piace confrontare il calcio brasiliano col carnevale. Il carnevale era nuovo per me e ho sentito nel carnevale molta energia, molta allegria, molta arte, che poi è talento, e molta organizzazione. Tutto questo dobbiamo metterlo nella squadra.
4: Tutto questo temos que metterlo nella selezione.
1: La partita inaugurale è in programma allo stadio Azteca di Città del Messico l'11 giugno, mentre la finalissima verrà giocata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Da Penny vi aspettano i prodotti salva spesa fino al 6 maggio, così possiamo fare la scorta ad esempio di caffè, bevanda che apporta numerosi benefici al corpo, ad esempio ci aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria. Con un consumo moderato abbiamo anche un aumento del metabolismo, capsule e caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio è in offerta, 14,99 euro, e tra i prodotti salva spesa anche l'acqua naturale Nevea, ricca di elementi importanti per la salute come ad esempio calcio, magnesio, utili per le ossa e per supportare la funzione muscolare. Acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Lo speciale Grigliata ci accompagna verso la bella stagione, dove possiamo godere del sole, della brezza primaverile e del profumo dei campi e dei fiori. Ecco allora che abbiamo chiesto a voi clienti come deve essere la vostra grigliata ideale.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Intanto non possono mancare sicuramente le costine di maiale con la salsa barbecue sopra, sono fantastiche. E poi a fianco ci metterei dei peperoni grigliati e delle melanzane che sono fantastiche e buonissime.
1: E tutto quello che volete grigliare lo trovate da Penny, anche i tomini nati in Piemonte, prodotti dai contadini alla fine dell'Ottocento. I tomini con speckle e specialità cuor di terra vengono solo 2,79 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Amici a quattro zampe vi aspettano le palline da tennis. Far correre i cani dietro a una pallina è importante perché soddisfa bisogni fisici, mentali ed emotivi, trasformando l'istinto ancestrale in un gioco strutturato. La coppia di palline da tennis viene solo 4,49 euro. Dopo il divertimento è il momento del pasto. La carne di vitello è fondamentale nella dieta dei cani perché fornisce proteine nobili ad alto valore biologico, essenziali per la costruzione dei tessuti, dei muscoli e anche della pelle. Se acquisterete 10 pezzi di patè di vitello Pro Dog, ogni confezione verrà solo 71 centesimi. Inoltre, con l'iniziativa Spendi e Riprendi, facendo almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali, riceverete un buono da 5 euro sulla prossima spesa.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate i kiwi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Con lo speciale Voglia di Griglia diamo sfogo alla nostra voglia di grigliata e allora iniziamo dalla farcitura dei panini. Trovate le fettine classiche Kraft, marchio che prende il nome dal suo fondatore, James Kraft, un immigrato canadese che nel 1903 iniziò a vendere formaggio porta a porta a Chicago. Ora al banco frigo di Penny le fettine Kraft vengono solo 2,99 euro. Iniziamo a farcire i nostri panini, sono a marchio Voglia di Griglia, linea di Penny che vi offre tutto l'occorrente per una grigliata impeccabile. Carne di qualità, verdure fresche, fantastiche salse e insaporitori per esaltare il gusto della carne. La confezione di pane per hamburger viene solo 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Temi.
1: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere un bicchiere d'acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale Nevea a solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Mars.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Semplice. Basta un penny.
1: Facciamo un esperimento. Se vi dico latte, cosa vi viene in mente? Ho provato anche io e subito mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. La nonna che mi diceva: bevi il latte che ti fa bene e diventi grande e forte. Oppure mio padre che beveva tutte le mattine una tazzona di caffè e latte. Bevi il latte che rinforza le ossa. Per non parlare poi delle colazioni che si facevano insieme a fratelli e sorelle. La mia è una famiglia molto numerosa. Tutti ricordi che hanno anche un fondamento scientifico, soprattutto per la crescita dei nostri bambini. Lo abbiamo chiesto a Leda Morana, nutrizionista.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I bambini hanno bisogno del latte per la loro crescita. Il consumo giornaliero di questa bevanda dovrebbe essere di 3 o 4 bicchieri al giorno, consumato in tutte le sue forme. Yogurt e frullati vanno benissimo, infatti un bel frullato estivo con frutta e tanto latte non può mancare per la crescita dei nostri figli, al mattino o come merenda gustosa e nutriente.
1: Grazie a Leda Morana. Dunque, latte in tutte le sue forme e per continuare a mantenere alta la tradizione familiare. E continuate a collezionare ricordi.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

0: e verdura di Patty.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Curano l'anemia, aiutano a guarire dalle affezioni polmonari e sono preziosissime per l'intestino. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva e limone. In questo caso hanno anche un effetto alcalinizzante del sangue. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: frutta e verdura dipendi.
1: I mirtilli, piccole bacche molto salutari, sono dei potenti antiossidanti che contrastano i radicali liberi mantenendo sani i tessuti. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie e fanno bene all'apparato gastrointestinale e alla vescica. Pensate che con i mirtilli che trovate facendo la spesa è possibile ottenere un'intera pianta. Una tecnica prevede di mettere i semini che troviamo nei mirtilli in ammollo nella camomilla che rende morbida la scorza esterna. Si prepara un infuso, si fa raffreddare e si immergono i semi di mirtillo per un giorno o due. Questi semi poi si mettono nel terriccio con un pH di 5,5 che va mantenuto umido. Curando i germogli e poi le piantine, tra qualche anno si potrà godere di mirtilli di produzione propria. Date un'occhiata al reparto frutta e verdura di Penny e mettete nel carrello i mirtilli.
0: La frutta e verdura

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette, provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla Riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma. Quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny, con la linea Wellness, kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il sole è sempre più alto nel cielo, ci illumina e ci riscalda. I raggi caldi riattivano l'energia e il corpo si risveglia. Quando però nei prossimi mesi il sole sarà fin troppo forte, meglio ripararsi con un ombrellone. Da Penny adesso trovate l'ombrellone da esterno con il telo in poliestere, idrorepellente e con la struttura in acciaio. Ha un diametro di 1,80 m e un'altezza di 1,90 m. L'ombrellone da esterno costa 49,90 euro. Posizionate l'ombrellone in giardino e sotto metteteci anche una comoda sedia sdraio. Da Penny la trovate pieghevole e reclinabile con braccioli in plastica e disponibile in colori assortiti. Pensate che meraviglia stendersi sulla sdraio riparati dall'ombrellone e leggere un libro e dormire un po'. La sedia sdraio costa 27,99 euro.
0: Penny insieme, mi. I consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny, la primavera nel carrello.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Sia come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio al cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Spendere poco, su questo siamo tutti d'accordo, e Penny ci viene incontro con lo speciale tutto a 1 euro, 1,50, 2 e 2,50 euro. Per una merenda salutare prendete i mirtilli, piccole bacche come pillole di benessere, potenti antiossidanti che contrastano i radicali liberi mantenendo sani i tessuti. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie e fanno bene all'apparato gastrointestinale e alla vescica. Una confezione di mirtilli da 250 grammi costa 2,50 euro. Poi, se a merenda vi prende una voglia matta di qualcosa di dolce, allora vi consiglio di prendere un gelato nel reparto dei surgelati di Penny. La promozione tutto a vale anche sui coni gelato Le Gelizie. Li trovate all'amarena oppure alla vaniglia e cacao. Sconto del 33%. La confezione da 4 coni gelato Le Gelizie costa 2 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Granny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati. Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Io sono molto felice di avere il Penny di fronte a casa perché posso scendere ogni volta che mi manca qualcosa e sono sicura di risparmiare sempre. I generi alimentari di base qui da Penny li troviamo sempre a prezzo basso grazie al salva spesa. Un impegno di Penny per permetterci di spendere poco quando dobbiamo prendere il necessario. Come l'olio, molto importante non solo per cucinare e condire, ma perché fa proprio bene alla salute se lo scegliamo di buona qualità. Adesso in offerta trovate l'olio extravergine d'oliva Bertolli. La bottiglia da 750 ml, 3 quarti di litro, costa 4,69 euro. Prodotto che trovate in quantità limitata, come anche la polpa di pomodoro Mutti, ricca e cremosa, per portare in tavola il profumo del frutto come se fosse stato appena raccolto. La confezione da 4 lattine di polpa di pomodoro Mutti per un totale di 1,6 kg costa 2,89 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound con i grandi della musica e i loro primi vinili. Oggi sul giradischi di Penny FM, il primo album di un

0: Intervista.
1: Because I don't believe you can actually switch on and switch off.
2: Perché non credo tu possa accendere e spegnere quel tipo di emozione. Ero solito mettermi lì, scrivere canzoni al pianoforte con le parole e la musica che uscivano insieme. Non mi importava avesse un suono perfetto, ma che venisse dal cuore, fatto nel momento giusto.
1: Sound quality, just tried to do it when it felt good, when it felt right.
3: Sul lato A le prime sei tracce: In the Air Tonight, This Must Be Love, Behind the Lines, The Roof Is Leaking, Drowned e Hand in Hand. Un disco ispirato ed emotivamente legato alla separazione dalla moglie, come si percepisce anche dalla celebre copertina col volto di Phil Collins in primo piano. Lato B, altre sei: I Missed Again, You Know What I Mean, Thunder and Lightning, I'm Not Moving, If Leaving Me Is Easy e Tomorrow Never Knows. Cambio di sonorità rispetto ai Genesis, emerge la passione per la musica soul come in I Missed Again, con la sezione fiati degli Earth, Wind & Fire. Face Value ha venduto circa 15 milioni di copie nel mondo. Inserito da Rolling Stone nella lista dei migliori batteristi di tutti i tempi, Phil Collins è l'unico, insieme a Michael Jackson e Paul McCartney, a vendere più di 100 milioni di dischi come solista e membro di una band. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, i vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato: croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte, la potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita vi aspetta uno speciale amici a quattro zampe. Chi ha in casa un animale domestico lo sa perfettamente. La loro presenza migliora in modo significativo la qualità della vita. La loro compagnia ci aiuta a ridurre stress ed eventuale ansia. Per i nostri amici a quattro zampe, una coppia di palline da tennis per far giocare i nostri cani. In offerta 4,49 euro. Poi il giusto nutrimento per mantenerli in forma. Patè di vitello per cane Pro Dog, scontato del 25%. L'offerta è valida solo se acquisti 10 pezzi e spendi 7,10 euro. In più, vi ricordo, spendi e riprendi. Fino al 3 maggio fate almeno 10 euro di spesa con la Penny Card in cibo e prodotti per animali. Subito un buono sconto di 5 euro sulla vostra prossima spesa.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: di qualità. Basta un penny.
1: Se cercate la merenda giusta, scegliete lo yogurt, ad esempio quello magro alla frutta del marchio Sapor di Cascina. Lo yogurt si ottiene fermentando il latte. I batteri Lactobacillus e Streptococcus operano una predigestione trasformando il lattosio in acido lattico. Ecco perché lo yogurt è più digeribile del latte. Inoltre, durante questo processo, aumentano molto le vitamine, soprattutto quelle del complesso B, che ci aiutano a sentirci più in forma. Mangiando lo yogurt, poi, assorbiamo anche meglio il calcio, il fosforo e il magnesio. Sentiamo come mangia lo yogurt un cliente di Penny intervistato da Marta Amato, speaker di Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lo yogurt lo mangio soprattutto di mattina a colazione o di pomeriggio come merenda.
4: Aggiunge anche qualcosa lo yogurt?
3: Sì, aggiungo frutta di stagione, un biscotto sbriciolato e anche del miele per addolcirlo.
1: Buono lo yogurt con aggiunta di frutta e miele. In questo periodo io ci metto le fragole fresche tagliate a pezzetti. Come vi dicevo, trovate in offerta da Penny lo yogurt alla frutta magro Sapor di Cascina in gusti assortiti. La confezione da 8 vasetti costa 2 euro.
0: Di qualità, basta un penny.

0: Ok, ok, siamo pronti a ripartire, lo facciamo pensando già all'estate, al mare, al sole, che meraviglia, come fossimo già al mare. Attenzione perché Penny ha pensato già in anticipo al vostro relax con due semplici articoli, ombrellone e sdraio. Mi raccomando, prendiamo un po' di sole, sempre con le dovute protezioni, perché è importante, stimola la produzione di vitamina D, rafforza le ossa e il sistema immunitario, e poi stare al sole ci permette di dormire meglio, regolando il ritmo circadiano. Il sole aiuta anche a farci dormire meglio. Mi raccomando, protezione però anche sotto l'ombrellone quando siamo all'ombra. Da Penny con lo speciale aria aperta, ombrellone da esterno con telo in poliestere idrorepellente, struttura in acciaio, è in offerta a soli 49,99 euro. Invece la sdraio pieghevole e reclinabile, meravigliosa in colori assortiti, è in offerta 27,99 euro.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Farsi belli mentre si fa la spesa, l'avete mai fatto? Beh, da Penny potete, grazie allo speciale bellezza. Una doccia fresca o un bagno caldo dopo una lunga giornata è quello che ci vuole. Da Penny, con lo speciale bellezza, trovate per il vostro corpo dei prodotti davvero originali, ma soprattutto profumati. Ad esempio, latte corpo della linea I Love Pasticceria, e vi sembrerà di essere in una vera e propria bakery piena di biscotti e di cose buone profumate. Allora, latte corpo della linea I Love Pasticceria, doppia fragranza, e attenzione, cookies, biscotti e cheesecake, dipende qual è il vostro dolce preferito. Latte corpo ovviamente da spalmare dopo il bagno o la doccia per rendere la vostra pelle ancora più morbida e profumata. Con lo speciale bellezza da Penny, latte corpo I Love Pasticceria, 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è voglia di freschezza e di leggerezza, allora nel carrello mettiamo mirtilli freschi e gelato. Partiamo dai mirtilli, coi quali prepariamo un'insalata primaverile, appunto, con mirtilli e formaggio. Uniamo i nostri mirtilli freschi alla rucola, scaglie di parmigiano o feta, noci e un condimento a base di miele e aceto balsamico. Il contrasto dolce-salato è sorprendente e l'insalata, io personalmente l'ho già provata, è buonissima. Con lo speciale tutto A da Penny i mirtilli sono in offerta a soli 2,50 euro. Poi abbiamo detto gelato, quindi per chiudere in bellezza ci vuole qualcosa di speciale. Cono della nostra linea Le Gelizie ai gusti amarena oppure vaniglia e cacao. Ogni confezione ne contiene 6 e con lo speciale tutto A sono in sconto del 33%. Allora da Penny, cono amarena e vaniglia e cacao Le Gelizie con lo speciale tutto A, ogni confezione costa solo 2 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: perché più colori mettiamo nella nostra insalata più benefici avremo: pomodori, carote, rucola, cetrioli, e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta veloce veloce che potete preparare quando volete è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: di solo da Penny.
1: Pronti via, carrello pieno, grazie allo speciale salva spesa col quale troviamo ad un super prezzo i nostri prodotti preferiti come la polpa di pomodoro Mutti e l'olio extravergine d'oliva Bertolli. Entrambi prodotti che fanno particolarmente bene al nostro organismo, alla nostra salute, ancor di più mangiandoli insieme. Ebbene sì, insieme permettono al nostro organismo infatti di assorbire meglio i nutrienti. Il pomodoro contiene licopene, che è un potente antiossidante che, essendo liposolubile, viene assorbito molto meglio se consumato insieme ad un grasso buono come l'olio d'oliva. E allora, piatto di pasta per tutti da Penny con lo speciale salva spesa: polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine in offerta 2,89 euro, e poi olio extravergine d'oliva Bertolli, bottiglia da 750 millilitri in offerta 4,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Siamo finalmente arrivati al cuore della primavera. Dalla seconda metà del mese di aprile fino ai primi di maggio il tempo tendenzialmente ha una svolta, il clima diventa più stabile, le temperature salgono e si riscopre il piacere di organizzare grigliate all'aperto. Nei nostri punti vendita c'è uno speciale grigliate per dare più gusto a questi momenti, anche il pane per hamburger voglia di griglia, senza sesamo, in sconto 99 centesimi la confezione, ma c'è anche il formaggio da inserire tra le due fette di pane e l'hamburger, per renderlo più morbido, giusto? Fettine classiche Kraft, confezione da 14 pezzi, in offerta 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Che meraviglia vivere con un animale domestico, ti cambia la vita, eh? Ne abbiamo parlato con voi clienti facendo girare il nostro microfono all'interno dei punti vendita.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io ho un gatto, si chiama Silvestro, abbiamo un bel rapporto, molto affettuoso, gioca con tutto quello che trova, di solito butta giù tutto.
4: Allora, io ho due cani e tre gatti. I cani sono praticamente i bambini di casa, vengono trattati come bambini. I gatti, idem, con patate, bambini di casa.
1: Per i miau di casa anche il tiragraffi in cartone, un accessorio importantissimo per il benessere dei gatti, perché permette ad esempio la filatura degli artigli, ma mantiene anche attiva la loro muscolatura. Tiragraffi in cartone con una bustina di erba gatto gratis. Scontato 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato. La pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la birra, che spettacolo da assaporare, ad esempio affiancandola a un trancio di pizza o dopo cena sorseggiandola con gli amici. A voi clienti abbiamo chiesto perché vi piace stappare una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 6 maggio, anche la birra Peroni, birra storica. Nata nel 1846, vigevano in un piccolo birrificio locale. Birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18% a 6,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Da Penny vi aspettano i prodotti salva spesa fino al 6 maggio, così possiamo fare la scorta ad esempio di caffè, bevanda che apporta numerosi benefici al corpo, ad esempio ci aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria. Con un consumo moderato abbiamo anche un aumento del metabolismo. Capsule e caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio è in offerta, 14,99 euro, e tra i prodotti salva spesa anche l'acqua naturale Nevea, ricca di elementi importanti per la salute come ad esempio calcio, magnesio, utili per le ossa e per supportare la funzione muscolare. Acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: fare stanotte, stanotte con te.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto, eh? Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta 2 euro.
1: Risparmia con le offerte di Penny.

0: di Solo da Penny.
1: Nello speciale Amici a quattro zampe vi aspettano le palline da tennis. Far correre i cani dietro a una pallina è importante perché soddisfa bisogni fisici, mentali ed emotivi, trasformando l'istinto ancestrale in un gioco strutturato. La coppia di palline da tennis viene solo 4,49 euro. Dopo il divertimento è il momento del pasto. La carne di vitello è fondamentale nella dieta dei cani perché fornisce proteine nobili ad alto valore biologico, essenziali per la costruzione dei tessuti, dei muscoli e anche della pelle. Se acquisterete 10 pezzi di patè di vitello Pro Dog, ogni confezione verrà solo 71 centesimi. Inoltre, con l'iniziativa Spendi e Riprendi, facendo almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali, riceverete un buono da 5 euro sulla prossima spesa.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con lo speciale voglia di griglia diamo sfogo alla nostra voglia di grigliata e allora iniziamo dalla farcitura dei panini. Trovate le fettine classiche Kraft, marchio che prende il nome dal suo fondatore, James Kraft, un immigrato canadese che nel 1903 iniziò a vendere formaggio porta a porta a Chicago. Ora al banco frigo di Penny le fettine Kraft vengono solo 2,99 euro. Iniziamo a farcire i nostri panini, sono a marchio voglia di griglia, linea di Penny che vi offre tutto l'occorrente per una grigliata impeccabile. Carne di qualità, verdure fresche, fantastiche salse e insaporitori per esaltare il gusto della carne. La confezione di pane per hamburger viene solo 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto per, prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness Kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Ok, ok, siamo pronti a ripartire. Lo facciamo pensando già all'estate, al mare, al sole. Che meraviglia, come fossimo già al mare. Attenzione, perché Penny ha pensato già in anticipo al vostro relax con due semplici articoli, ombrellone e sdraio. Mi raccomando, prendiamo un po' di sole, sempre con le dovute protezioni, perché è importante, stimola la produzione di vitamina D, rafforza le ossa e il sistema immunitario, e poi stare al sole ci permette di dormire meglio, regolando il ritmo circadiano. Il sole aiuta anche a farci dormire meglio. Mi raccomando, protezione però anche sotto l'ombrellone quando siamo all'ombra. Da Penny con lo speciale aria aperta, ombrellone da esterno con telo in poliestere idrorepellente, struttura in acciaio, è in offerta a soli 49,99 euro. Invece la sdraio pieghevole e reclinabile, meravigliosa in colori assortiti, è in offerta 27,99 euro.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli, e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è voglia di freschezza e di leggerezza, allora nel carrello mettiamo mirtilli freschi e gelato. Partiamo dai mirtilli coi quali prepariamo un'insalata primaverile, appunto, con mirtilli e formaggio. Uniamo i nostri mirtilli freschi alla rucola, scaglie di parmigiano o feta, noci e un condimento a base di miele e aceto balsamico. Il contrasto dolce-salato è sorprendente e l'insalata, io personalmente l'ho già provata, è buonissima. Con lo speciale tutto A da Penny i mirtilli sono in offerta a soli 2,50 euro. Poi abbiamo detto gelato, quindi per chiudere in bellezza ci vuole qualcosa di speciale. Cono della nostra linea Le Gelizie ai gusti amarena oppure vaniglia e cacao. Ogni confezione ne contiene 6 e con lo speciale tutto A sono in sconto del 33%. Allora da Penny, cono amarena e vaniglia e cacao Le Gelizie con lo speciale tutto A, ogni confezione costa solo 2 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente, sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Valbontà.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato? Croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benny Fan, un programma ideato e realizzato da... Da chi? Da un ragazzo... Vabbè, quello che parla al microfono, dai! Oh.
1: Caro il mio signorino, ormai non mi tocca più questa cosa che ti dimentichi il mio nome. Nuova puntata del Penny Fan con Tommaso Stabilini. Scopriamo quali sono le notizie più assurde e vere della settimana.
2: Ah, quindi nella carbonara ci va sempre il pecorino, mai il parmigiano.
1: Pure il pecorino. Cos'è, un programma di cucina adesso?
2: Un po' di pancetta? Ah no, scusa, è il guanciale, vero? Vero.
1: Certo, il guanciale. Mi raccomando, anche le due uova a testa, eh.
2: Grazie, Ambrogio.
1: No, vabbè, io sono senza parole. Cominciamo, va? Dal sito Catania Today, un uomo, dopo l'ennesima lite, si è costruito una scala per entrare in casa evitando i vicini. È indagato per invasione di suolo pubblico.
2: Claudio, abbonda con sto pepe, dai!
1: Bravo Claudio! Niente, oggi va così. Andiamo avanti. Al TG2 si discute del Parlamento a larga maggioranza e lì vengono fuori problemi.
3: Anche perché avere comunque poi un Parlamento a larga maggioranza, quindi insomma di forze
4: difficile,
3: anche interiormente, che hanno sicuramente dei problemi proprio intestinali, no? Quindi insomma.
1: Certamente. Sì, quando si parla di certe tematiche bisogna stare leggeri, si sa. Sono quello di ieri. Ad Esio, un 36enne rapina la stessa farmacia due volte di seguito. Si è giustificato con i carabinieri dicendo che andava a fare jogging.
2: È cotta la pasta? Ancora due minuti, bene.
1: Ma io posso fare un programma con uno sotto che grida se è cotta la pasta mentre prepara una carbonara?
2: Senti, Gian Michele, abbiamo già i nostri problemi qua, eh? Per piacere.
1: Niente, vabbè, c'ha ragione lui. Io cosa ho fatto di male ancora non l'ho capito. Andiamo avanti. A Moncalieri un pensionato ubriaco si schianta con l'auto e poi ci prova con le infermiere del 118. Vicino a lui una bottiglia di grappa mezza vuota. Immediato il ritiro della patente. Bene, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: È pronto a tavola?
1: Ecco, meno male che ho una fame che non ci vedo più. Torniamo la prossima settimana.
2: Stasera ti sei superato con sta carbonara.
0: Benny Fan, tutto un

0: trovi solo da Penny.
1: Pronti via, carrello pieno, grazie allo speciale salva spesa col quale troviamo ad un super prezzo i nostri prodotti preferiti come la polpa di pomodoro Mutti e l'olio extravergine d'oliva Bertolli. Entrambi prodotti che fanno particolarmente bene al nostro organismo, alla nostra salute, ancor di più mangiandoli insieme. Ebbene sì, insieme permettono al nostro organismo infatti di assorbire meglio i nutrienti. Il pomodoro contiene licopene, che è un potente antiossidante che, essendo liposolubile, viene assorbito molto meglio se consumato insieme ad un grasso buono come l'olio d'oliva. E allora, piatto di pasta per tutti da Penny con lo speciale salva spesa: polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine in offerta 2,89 euro, e poi olio extravergine d'oliva Bertolli, bottiglia da 750 millilitri in offerta 4,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: di qualità. Basta un penny.
1: Se cercate la merenda giusta, scegliete lo yogurt, ad esempio quello magro alla frutta del marchio Sapor di Cascina. Lo yogurt si ottiene fermentando il latte. I batteri Lactobacillus e Streptococcus operano una predigestione trasformando il lattosio in acido lattico. Ecco perché lo yogurt è più digeribile del latte. Inoltre, durante questo processo, aumentano molto le vitamine, soprattutto quelle del complesso B, che ci aiutano a sentirci più in forma. Mangiando lo yogurt, poi, assorbiamo anche meglio il calcio, il fosforo e il magnesio. Sentiamo come mangia lo yogurt un cliente di Penny intervistato da Marta Amato, speaker di Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lo yogurt lo mangio soprattutto di mattina a colazione o di pomeriggio come merenda.
4: Aggiunge anche qualcosa lo yogurt?
3: Sì, aggiungo frutta di stagione, un biscotto sbriciolato e anche del miele per addolcirlo.
1: Buono lo yogurt con aggiunta di frutta e miele. In questo periodo io ci metto le fragole fresche tagliate a pezzetti. Come vi dicevo, trovate in offerta da Penny lo yogurt alla frutta magro Sapor di Cascina in gusti assortiti. La confezione da 8 vasetti costa 2 euro.
0: Di qualità, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il sole è sempre più alto nel cielo, ci illumina e ci riscalda. I raggi caldi riattivano l'energia e il corpo si risveglia. Quando però nei prossimi mesi il sole sarà fin troppo forte, meglio ripararsi con un ombrellone. Da Penny adesso trovate l'ombrellone da esterno con il telo in poliestere, idrorepellente e con la struttura in acciaio. Ha un diametro di 1,80 m e un'altezza di 1,90 m. L'ombrellone da esterno costa 49,90 euro. Posizionate l'ombrellone in giardino e sotto metteteci anche una comoda sedia sdraio. Da Penny la trovate pieghevole e reclinabile con braccioli in plastica e disponibile in colori assortiti. Pensate che meraviglia stendersi sulla sdraio riparati dall'ombrellone e leggere un libro e dormire un po'. La sedia sdraio costa 27,99 euro.
0: Penny insieme, i consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: private label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte, la potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: cose che contano ancora, per le certezze e per le cose inutili. Yeah, yeah, per le cose che contano ancora, per le certezze e per le cose inutili. Per le cose che contano ancora, per le certezze e per le cose inutili.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Spendere poco, su questo siamo tutti d'accordo, e Penny ci viene incontro con lo speciale tutto a 1 euro, 1,50, 2 e 2,50 euro. Per una merenda salutare prendete i mirtilli, piccole bacche come pillole di benessere, potenti antiossidanti che contrastano i radicali liberi mantenendo sani i tessuti. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie e fanno bene all'apparato gastrointestinale e alla vescica. Una confezione di mirtilli da 250 grammi costa 2,50 euro. Poi, se a merenda vi prende una voglia matta di qualcosa di dolce, allora vi consiglio di prendere un gelato nel reparto dei surgelati di Penny. La promozione tutto a vale anche sui coni gelato Le Gelizie. Li trovate alla Marena oppure alla Vaniglia e Cacao. Sconto del 33%. La confezione da 4 coni gelato Le Gelizie costa 2 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, i vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato? Croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Benny.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Io sono molto felice di avere il Penny di fronte a casa perché posso scendere ogni volta che mi manca qualcosa e sono sicura di risparmiare sempre. I generi alimentari di base qui da Penny li troviamo sempre a prezzo basso grazie al salva spesa, un impegno di Penny per permetterci di spendere poco quando dobbiamo prendere il necessario. Come l'olio, molto importante non solo per cucinare e condire, ma perché fa proprio bene alla salute se lo scegliamo di buona qualità. Adesso in offerta trovate l'olio extravergine d'oliva Bertolli. La bottiglia da 750 ml, 3 quarti di litro, costa 4,69 euro. Prodotto che trovate in quantità limitata, come anche la polpa di pomodoro Mutti, ricca e cremosa, per portare in tavola il profumo del frutto come se fosse stato appena raccolto. La confezione da 4 lattine di polpa di pomodoro Mutti per un totale di 1,6 kg costa 2,89 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda. Come on, yeah.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Che meraviglia vivere con un animale domestico, ti cambia la vita, eh? Ne abbiamo parlato con voi clienti facendo girare il nostro microfono all'interno dei punti vendita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io ho un gatto, si chiama Silvestro, abbiamo un bel rapporto molto affettuoso, gioca con tutto quello che trova, di solito butta giù tutto.
4: Allora, io ho due cani e tre gatti. I cani sono praticamente i bambini di casa, vengono trattati come bambini. I gatti, idem, con patate, bambini di casa.
1: Per i miau di casa anche il tiragraffi in cartone, un accessorio importantissimo per il benessere dei gatti, perché permette ad esempio la filatura degli artigli, ma mantiene anche attiva la loro muscolatura. Tiragraffi in cartone con una bustina di erba gatto gratis. Scontato 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Siamo finalmente arrivati al cuore della primavera. Dalla seconda metà del mese di aprile fino ai primi di maggio il tempo tendenzialmente ha una svolta, il clima diventa più stabile, le temperature salgono e si riscopre il piacere di organizzare grigliate all'aperto. Nei nostri punti vendita c'è uno speciale grigliate per dare più gusto a questi momenti, anche il pane per hamburger voglia di griglia senza sesamo, in sconto 99 centesimi la confezione, ma c'è anche il formaggio da inserire tra le due fette di pane e l'hamburger per renderlo più morbido, giusto? Fettine classiche Kraft, confezione da 14 pezzi in offerta, 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la birra, che spettacolo da assaporare, ad esempio affiancandola a un trancio di pizza o dopo cena sorseggiandola con gli amici. A voi clienti abbiamo chiesto perché vi piace stappare una birra.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 6 maggio, anche la birra Peroni, birra storica. Nata nel 1846 a Vigevano in un piccolo birrificio locale. Birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18%. A 6,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato, la pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Come va? Come va? Mi domando se sei sempre

0: mi domando se sei ancora quella cosa là. Come va? Come va? Mi credevo la tua luce, poi mi sono spento.
1: Benny FM Hit Parade.
2: Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro, appuntamento del sabato con la Hit Parade di Benny FM, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia. Prendiamo in considerazione le prime 10, entra nella top 10 guadagnando 5 posti rispetto a 7 giorni fa. Vacci piano.

numero 10 questa settimana con Amador Comi Vacci Piano in nona attenzione, perde 8 posti, di conseguenza anche la prima posizione. Achille Lauro con Viaggio verso il paradiso in ottava posizione, meno 3 rispetto a 7 giorni fa per Superstar Tiziano Ferro e Giorgia. E al numero 7 l'unica e più alta nuova entrata della settimana, Lady Gaga con Runaway.

Runaway, più alta nuova entrata della settimana, numero 7 con Lady Gaga e la rapper americana Ducey. Questo tra l'altro è il primo estratto della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Al numero 6, più 4 rispetto a 7 giorni fa per Ricordi, Blanco ed Elisa, ci fermiamo in quinta posizione dove abbiamo un ex numero 1, più 1 rispetto a 7 giorni fa per Canzone Estiva di Annalisa.

numero 5 con canzone estiva Annalisa su Penny FM nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. In quarta in stand by Che fastidio con Dito nella piaga, al numero 3 meno 1 rispetto a 7 giorni fa per un brano che è da 8 settimane in questa hit parade. Saif, Tu mi piaci tanto. Ci fermiamo in seconda posizione, dove guadagno un posto rispetto a 7 giorni fa, Samurai J con Ossessione.

Ossessione con Samurai J in seconda posizione da 8 settimane in questa hit, la classifica dei brani più trasmessi dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni, che ha una nuova numero 1. Il disco più trasmesso è The Colors con Rolling Stones.

0: Rolling Stones con The Colors, il disco più trasmesso dalle radio in Italia nell'arco degli ultimi 7 giorni. È tutto per questa classifica. Ci risentiamo qui su Penny FM la prossima settimana. Ciao!
1: Hit Parade. La Hit Parade di Penny FM.

0: Da Penny vi aspettano i prodotti salva spesa fino al 6 maggio, così possiamo fare la scorta ad esempio di caffè, bevanda che apporta numerosi benefici al corpo, ad esempio ci aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria. Con un consumo moderato abbiamo anche un aumento del metabolismo, capsule e caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio è in offerta, 14,99 euro, e tra i prodotti salva spesa anche l'acqua naturale Nevea, ricca di elementi importanti per la salute come ad esempio calcio, magnesio, utili per le ossa e per supportare la funzione muscolare. Acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: qualità e risparmio.
1: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta a 2 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Gli speciali di Penny.
2: Farsi belli mentre si fa la spesa, l'avete mai fatto? Beh, da Penny potete, grazie allo speciale bellezza. Una doccia fresca o un bagno caldo dopo una lunga giornata è quello che ci vuole. Da Penny, con lo speciale bellezza, trovate per il vostro corpo dei prodotti davvero originali, ma soprattutto profumati. Ad esempio, latte corpo della linea I Love Pasticceria, e vi sembrerà di essere in una vera e propria bakery piena di biscotti e di cose buone profumate. Allora, latte corpo della linea I Love Pasticceria, doppia fragranza, e attenzione, cookies, biscotti e cheesecake, dipende qual è il vostro dolce preferito. Latte corpo ovviamente da spalmare dopo il bagno o la doccia per rendere la vostra pelle ancora più morbida e profumata. Con lo speciale bellezza da Penny, latte corpo I Love Pasticceria, 2,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Stare all'aria aperta in primavera fa bene perché riattiva l'organismo dopo l'inverno, migliorando l'umore grazie alla produzione di serotonina ed endorfine per effetto della luce solare. Il contatto con la natura migliora il benessere mentale. Ecco perché da Penny proprio adesso vi aspetta lo speciale aria aperta. Trovate gli zaini termici progettati per mantenere temperature basse grazie ai materiali isolanti che impediscono al calore esterno di entrare. Vengono solo 9,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, con lo speciale prezzi fermi, avrete prezzi invariati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Quando vogliamo concederci un peccato di gola senza sentirci troppo in colpa, scegliamo la panna leggera Chef. È perfetta per amalgamare i sughi rimanendo più in forma, perché contiene il 50% di grassi in meno. La confezione da 3 pezzi viene solo 2,89 euro. E poi finiamo il pasto in bellezza con la torta allo yogurt La Buona Pasticceria, marchio di Penny, ricco di dessert, biscotti e merende per accompagnarvi nei vostri piccoli momenti di piacere. La torta allo yogurt viene solo 1,79 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: risparmio.
1: Adesso vi parlo della storia del pesto. Prende il nome dal termine pestare, riferendosi alla lavorazione a freddo nel mortaio di marmo con pestello di legno che preserva l'aroma degli ingredienti senza scaldarli. Basilico, olio, pinoli, parmigiano reggiano, pecorino, aglio e sale marino grosso. Tutto questo era chiuso nel pesto Le Specialità Cuor di Terra. È preparato con basilico genovese DOP e lo trovate con o senza aglio. Viene solo 1,50 euro.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere un bicchiere d'acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale. Naturale Nevea a solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi, poi olio extravergine di oliva, sale e pepe, ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Curano l'anemia, aiutano a guarire dalle affezioni polmonari e sono preziosissime per l'intestino. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva e limone. In questo caso hanno anche un effetto alcalinizzante del sangue. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Lo speciale Grigliata ci accompagna verso la bella stagione, dove possiamo godere del sole, della brezza primaverile, del profumo dei campi e dei fiori. Ecco allora che abbiamo chiesto ai clienti come deve essere la vostra grigliata ideale.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Intanto non possono mancare sicuramente le costine di maiale, con la salsa barbecue sopra sono fantastiche. E poi a fianco ci metterei dei peperoni grigliati e delle melanzane che sono fantastiche e buonissime.
1: E tutto quello che volete grigliare lo trovate da Penny, anche i tomini, nati in Piemonte, prodotti dai contadini alla fine dell'800. I tomini con speck e le specialità cuor di terra vengono solo 2,79 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette Provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla Riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

slow.